0: Conservo. Cioè non esistono, capito? Ci stanno esistenti, capito? Quindi o ti vieni in aria condizionata o lo spiani. Vabbè. Ciao mamma, salutami anche papà, eh. Un bacione a Pippo, ci sentiamo domani. Ciao mamma, ciao.
1: Solo somos instrumentos.